0: compra direttamente il nostro sito web giorgiomarket.cl. Giorgio Market, mas barato, imposible.
1: Estas fiestas patrias, ponle ritmo con la número uno, tu radio cariñosa.